Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani, Fugani

sorrow, sam salo ni solo la putin da mande che sa da proto di che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che